Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

فلاور. اجي تصير فلاور، اجي تصير.

galera ad aspettare lì fuori. Rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri,

E anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

molesta, molesta l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale, mi compro il giornale e mi siedo ad aspettare.

Sorpreso, sorpreso, mi sento preteso dalla voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare, mi lascio mangiare sentendo l'odore.

Sto che non sembra serio. Mi prendi di nucco, mi trovo preso dall'aria di te, aria che mi consola.

¿Sabe cuando te inscribo? Me viene una cierta nostalgia. E del resto sono sempre quello stupido romantico che ancora confonde il presente col passato. Ma il tempo è spesso il fatto che si apprezza sempre dopo. E le vecchie facce sono qualcosa che cambia tra le righe.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

do la colpa ai dispiaceri, o che è il mio viso che non va vale.

returned from the dead and called upon their sons, Abiel.

di antichi fasti, la piazza vestita, grigia guardava la nuova sua vita, come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

che mi fa ricordare di te. Spirito del nostro amore.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese.

colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega.

sogno in un cerchio di voci. Come le ali di prima cercai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietre. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel

impianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte.

Bene. Ha quattro braccia e due teste. Quattro gambe e due teste. Ora che lei ha quattro occhi e due teste. Quattro mani e due teste. Ed eccolo il figlio.

troia, brucia, brucia, troia, brucia, troia, troia, brucia, come io brucio per te. 15 uomini, 15 uomini e 40 teste di porco.

terra degli dei, madre degli eroi, zara degli dei, la terra di Baia. Brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia, brucia Troia.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

molto più curioso di voi. E poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto tuoi figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi, seduto in mezzo

potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

Ma Pancio, un eroe, veramente un eroe. Un eroe perché io, quando l'ho visto, ero sul camion che guardavo lui, avevano già impiccato gli altri. Lui mi guardava perché non eravamo tanto distanti. Io avevo, non paura, non so, vedevo quei ragazzi là pendolare, questo cazzo di tedesco che mi tirava sulla testa. E a un certo momento, quando il tedesco mette il nodo scorsoio, vedo che proprio un disprezzo le spunta in faccia. Il tedesco ha fatto un passo indietro e col calcio del moschetto le ha spostato la mascella. Che all'indomani il papà non lo conosceva, l'ha conosciuto per via dei pantaloni. E mi è rimasto impresso, una cosa che me lo sono sognato tante volte. Povero Pancio.

Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, peloso e gigante, l'unico esempio rimasto.

Ciao, grazie! Grazie, se volete domani sera siamo a Brescia, se vi va.

0: sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
1: Buongiorno.
0: E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno

cortesía. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato.

Buonasera a tutti per questo secondo appuntamento di Cose da Pass, marcia longa estate numero 2, puntata numero 2 di Jukebox, le canzoni del Jukebox. L'altra volta ne abbiamo ascoltate di belle, di bellissime, e anche questa volta naturalmente ce ne saranno di molto belle. Vi avevo già preannunciato che ci saremo occupati praticamente di melodia in questa puntata.

diretta. E penso che possa essere d'accordo pure Riccardo Cortecci dalla Spezia. Lui è più abituato al ritmo, ma al ritmo del rock, quello vero. Noi stasera ci stiamo occupando semplicemente di canzoni da jukebox, quelle che ascoltavamo quando eravamo ragazzi. Non è un'operazione nostalgia, per carità, noi non facciamo queste cose. Semplicemente Cosa da Pass vuole tante volte ricordare e non vuole dimenticare, vuole rimanere fedele ai propri principi e ai propri riferimenti anche per il futuro. Ricordiamo lo slogan di Cosa da Pass, che è uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali. E questa sera noi stiamo facendo la cultura popolare del mondo adolescenziale e giovanile degli anni che furono. Quindi operazione nostalgia zero, non ci riguarda. Dunque, il primo brano che ascoltiamo è un brano emblematico del jukebox di quegli anni. Si tratta di un giovanotto proveniente dalla Puglia che faceva parte del circolo di Lucio Battisti. Lui era Adriano Pappalardo, si era già affermato anni prima con questa bellissima voce, questo vocione molto soul, molto rhythm and blues, come piaceva a Battisti, appunto. Ma in questo scorcio degli anni 70 pubblica una hit distaccandosi nettamente dal genere che l'aveva caratterizzato. Pubblica una hit che gli darà una fama e un successo immediato e duraturo. Il brano lo conoscono tutti ed è Ricominciamo, niente poco di meno che Ricominciamo, e noi ricominciamo da qua.

Granitico il nostro Adriano Pappalardo, ma torniamo alla nostra Virginia Minetti in arte, Viola Valentino, ve l'avevo già preannunciato. Vi farò ascoltare diversi brani di Viola. Uno di questi è tra quelle che mi piacciono di più, è Giorno Popolare del 1981, dove Viola abbandona il suo canto sussurrato, insomma, per cantare con una voce quasi piena da contralto, qual è la sua voce naturale, gettonatissima nel jukebox di quegli anni.

abbandonati i panni di progenia stellare e anche di progressive alla Tim Barclay, Alan Sorrenti nel 1979 pubblica un singolo che sarà il singolo più venduto dell'anno, un brano scritto da lui, facente parte dell'album Los Angeles e New York, e canzone naturalmente vincitrice del Festival Bar di quell'anno. Il disco uscì su in Italia su etichetta EMI e fu prodotto dal grande Jay Graydon, quindi rappresentò il più grande successo di quell'estate 1979, rimase in vetta alla classifica praticamente per

Addirittura le cronache parlano anche di novembre. Oltre all'incisione originale di Alan Sorrenti, il brano ha avuto numerose cover, tra cui quella del 2009 di Gianni Morandi, ma noi ce lo ascoltiamo nella nostra versione originale, quella che abbiamo qua in radio, Tu sei l'unica donna per me.

E in termini di dismissione di abiti e di cambiamenti appunto d'abiti, il brano che segue è un brano davvero particolarissimo e noi ci chiediamo a un certo punto: ma cosa c'entra in una scaletta così? Ebbene, dovete sapere che questo brano fu inserito nella playlist del Festival Bar edizione 1978-79. Sto parlando di Fine di un viaggio delle Orme. Le Orme lasciano le batterie al fumicotone e le tastiere funamboliche per dedicarsi alla melodia pura di stampo molto classico, molto barocco. E la valorizzazione della loro linea melodica, già di per sé molto consistente, viene qui amplificata e viene portata ai massimi livelli. Il brano è tratto dall'album Florian del 1978 e sicuramente rappresenta, se non il vertice assoluto, il secondo dei vertici assoluti raggiunti dal gruppo. Ma noi ce lo ascoltiamo nella sua interezza, in silenzio e con gli occhi bassi, perché il brano merita veramente tanto, avrebbe meritato anche di vincere, a mio parere, ma la musica commerciale poi a un certo punto

Nel 1976, sulla scia di qualche successo precedente, come Due bambini, per esempio, la Bottega dell'Arte pubblica un brano, secondo me, che è il suo manifesto di quegli anni, pubblicato per la EMI, brano che partecipa al Festival Bar del 1976, classificandosi al secondo posto. Loro sono la Bottega dell'Arte e il brano è Amore nei ricordi, un brano tutt'altro che easy, però gettonatissimo nei jukebox di quella metà degli anni 70, anche perché la Bottega dell'Arte è sempre stato un combo campionissimo di singoli e di gettonature nei jukebox di quegli anni. È inutile dirvi che me li ricordo benissimo. Il mio singolo preferito della Bottega dell'Arte è L'avventura del 1979, sempre per il Festival Bar, e ve lo proporrò in un'altra puntata. Ma adesso Amore.

I New Trolls hanno avuto una miriade di trasformazioni sia nel genere musicale, ne hanno abbracciati diversi e tutti ad altissimo livello, sia nella formazione. I New Trolls ad ogni album insomma erano sempre diversi. Naturalmente tutto il gruppo girava attorno alle due figure cardini, che erano quella di Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo. Nel 1978, dopo diverse peripezie, giunsero due nuovi grandi successi per il gruppo, che sembrava veramente alla deriva. I singoli Quella carezza della sera e il suo retro Aldebaran, e poi l'album Aldebaran, portarono il gruppo ai vertici delle classifiche. Naturalmente i brani furono gettonatissimi nei jukebox di quel periodo. L'anno successivo addirittura cantarono pure la sigla del programma televisivo Luna Park, condotto da Pippo Baudo, con una canzone in puro stile disco music che si chiamava Anche Noi. Ma noi ci ascoltiamo Quella carezza della sera, naturalmente sempre New Trolls sul filo dei ricordi anche stasera.

Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Cose da pass, uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali. Stasera stiamo ricordando ancora una volta le canzoni del jukebox, di quando esistevano i jukebox. Peccato che non esistano più, perché ce ne sarebbe tanto bisogno nei luoghi di aggregazione, specialmente quelli giovanili. Dunque torniamo a noi. Stasera, dicevo, ci occupiamo principalmente di melodia. La volta scorsa ci siamo occupati più di ritmo e i brani erano molto più rock, pop, di un certo tipo. Adesso appunto ci occupiamo di melodia e lo stiamo facendo, penso, a dei livelli bellissimi visto i brani. Liu è il sesto album di inediti degli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole, anche loro campioni del jukebox, dal 1970, 69 anzi, o 68 con la pubblicazione della prima versione di Concerto, fino al 1981 sicuramente. Quindi dicevo, Liu è il sesto album di inediti del complesso Alunni del Sole, pubblicato nel 1978. I brani sono di Paolo Morelli, che saluto, da qua, dalla terra al cielo, era un amico. Saluto anche Bruno Morelli, il fratello di Paolo, che porta ancora avanti il gruppo. Ciao Paolo, un abbraccione da tutta Red On Air. E con il brano, dicevo, con il brano omonimo, proprio Liu vinsero il Festival Bar del 1978. Pensate che poi questo singolo era stato preceduto l'anno prima con un altro singolo, un singolo in lingua napoletana che si intitolava A Canzoncel, con arrangiamenti di Giampiero Reverberi. A Canzoncel era la canzone che consacra gli Alunni del Sole nel panorama artistico della canzone napoletana degli anni 70, e naturalmente è il diciamo che è il primo passo verso un certo tipo di innovazione. Ma per noi c'è Liu adesso.

Se c'è stato un campione dell'estate del jukebox, i jukebox sulle spiagge, io per esempio ricordo i jukebox sulla spiaggia di Cecina Mare, perché in quegli anni svernavo da quelle parti, perché i miei cugini abitavano a Cecina e noi si andava a Cecina, si andava a Cecina Mare o si andava a Legorette, che era una spiaggia dall'altro lato di Cecina Mare. Puntualmente i lidi, i bar dei vari lidi, insomma, che c'erano in quegli anni, ricordo da Gigi il Gatto Nero e tanti altri, tanti ricordi bellissimi, si ascoltava sempre lui, perché lui era il campione dell'estate del jukebox, e sto parlando di Umberto Tozzi, che infilava un singolo dietro l'altro: Ti Amo, Gloria, Stella Stai, e nei miei ricordi di ragazzino delle scuole medie si affaccia nitido questo pezzo. Il brano è Tu.

Voglio rassicurare il nostro direttore megagalattico Massimo Figuretti, al quale va un saluto, che non stiamo facendo un'operazione Sanremo e la radio e Cosa da Pass non hanno cambiato direzione artistica. Noi proponiamo sempre cose che non sono dome e non sono di moda. Stiamo semplicemente facendo un'operazione culturale, come è il carattere di Cosa da Pass. Cosa da Pass, tra le varie operazioni culturali, ha anche quella del recupero di certe sonorità, e in questo caso stiamo recuperando il jukebox. Ma adesso mando un brano gettonatissimo, anche questo, per diversi motivi che capirete da soli. Un brano che piace a Massimo, John Lennon, Starting Over, Just Like Starting Over, eccolo per noi.

Dopo l'ubriacatura della febbre del sabato sera ai grandissimi Bee Gees nel 1979, pubblicheranno un nuovo album, che porta per titolo Spirits Having Flown, ed è il 15° album della band, pubblicato il 5 febbraio del 1979. Il brano gettonatissimo fu Tragedy.

Anna Oxa nel 1979 pubblica il suo secondo album, che porta semplicemente per titolo Anna Oxa e contiene il brano Pagliaccio Azzurro o Il Pagliaccio Azzurro, a seconda delle scuole di pensiero. È un brano veramente magnifico che ha acquistato autorevolezza con il tempo. Io ricordo solo che sì, veniva gettonato in quegli anni sicuramente, però diciamo che le canzoni che andavano forti nel jukebox erano altre. Invece questo brano col tempo, insomma, ha dimostrato di maturare benissimo ed oggi, nonostante gli anni, risulta essere ancora freschissimo. Oltretutto in questo brano hanno suonato dei professionisti di primissimo livello come Barry De Souza alla batteria, come Bruce Lynch al basso, Nigel Jenkins alla chitarra, Stan Barrett alle percussioni, Dick Holmes alle tastiere, eccetera eccetera. C'è veramente un assortimento di musicisti pauroso. E questo è l'ultimo brano in programma per questa nuova puntata di Jukebox, le canzoni del Jukebox, Marcia Longa Estate numero 2 di Cosa da Pass per Redoneir. Noi ci vedremo la prossima volta, anzi ci sentiremo la prossima volta, e come di consueto il mio triplo ciao ciao ciao, 3 perché è il numero perfetto, 3 perché il triangolo no, non l'avevo considerato. Ciao da Pascal Patton.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terra.

parlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante

Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

in allegria. Era quella un po' la dimensione mia. Mi toccò qualcuno con parole strane e mi trovo adesso solo come un cane. E se il cane si offendesse, poco male. Meglio un nemico che amico un maiale, che fa i conti sulle possibilità, sui tuoi mezzi e sulle tue necessità, e ti dice bene ma non è finita, spremi bene il tuo cervello e la tua vita. E volavano le notti in allegria, sono ricordi, sono rimasti sulla via.

La famiglia è bella e lui ti dice: costa, se non cerchi di affermarti, cosa resta? Solo un vecchio con due occhi da bambino. Forse è vero, ma la meta è lì vicino. E se questa è un'opinione, non fa niente. Sappi, amico, è morta tanta, tanta gente che credeva tanto in un mondo migliore. E anche oggi vedo gente

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Mi chiamo Giuseppe e tengo 18 anni, viva quando sono nato in Dolotte Zero. E non c'è sta ricciotta se non c'è sta lotta, scusate se ogni tanto vago fuori. Pazziano, mi scede mattina, perché storto morto già io a scuola. Non poco studio, non poco fatica, quando papà sta spassa e non c'è sta lavoro. E dice a mamma, ma non ne sparta l'ira, o prima l'hanno fatto, resta sovvenuta. Butta a tirannanza con che cosa succede, e intanto a Luca Golla e guarda partita. Abbasciano bordello, non vi avevi rota, sappicci che ne rire, non hanno scusa, fanno amore, con che luna gli arresti domiciliari.

Mi chiamano Peppe e tengo 18 anni. Sto in guerra comune e cocco voto con me. Mangazzo, ma scazzo, ma voto e marra voto. Scusate se ogni tanto stongo solo e prego. E tra una cosa e un'altra mi addormo tardi, perché storto morto mi ha già rubusato. Un po' che chiudo l'occhio, un po' che fumo.

Troppo in fretta e la paura non ti passa, resti sbagliata me lo stesso, tanto sai che poi rimanco. Abbiamo avuto troppe cose per due che in fondo come noi si sono spenti tempo fa, colpa di quello che non sai, e mi resta un sogno dietro al cuore dove si incontrano persone. Io ho fatto quello che potevo e il tuo silenzio lo capivo, ma siamo biglie sulla sabbia senza una direzione vera, e seppure il vento le incoraggia non torna mai.

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto.

odiava il tanfo d'urina, tipico dei gatti in calore. Un giorno prese la pistola dal cassetto e sparò. Ne colpì uno grigio e lo vide cadere a terra esanime. Ma pose fine al proprio dramma soltanto nel momento in cui premette il grilletto contro se stesso.

accomodarsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi, non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni per camminare piano. Ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, qualcuno parlava e rideva, noi quasi lontano. Vicino a te, vicino a me, e ci parlammo ognuno

ti ricordi quei giorni? I tuoi occhi si incupivano, il tuo viso si arrossava e ti stringevi a me nella mia stanza, quasi un respiro. Poi mi dicesti basta.

che diceste. Le tue parole quasi io non ricordo più, ma nemmeno tu ricordi niente. Ora dove sei e che gente vede il tuo viso e ascolta le tue parole.

nascondi la faccia e tu alzi fiera la faccia e guardi diritto in faccia come allora.